è una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi. Balla dai, è un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò.